0: e fora sui fiori.
1: Sciolta!
0: Si deve sedere, chi va troverò quale classe.